0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Al gurugú, tiento, camarón con la guitarra de Paco de Lucía.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Luis Heredia, el polaco por Fandango, con la guitarra de Paco Cortés, en el Festival Juan Talega, Dos Hermanas, 1996.